0: Wa aguna vare averitando yashinyanyamo ndokumwe hapa ndipita kwena litanda lini
1: hello
0: yeda nyoge yevatato.

Radim Sambikim Suracho Cap Delgado Studio, Cho Fapim Baha, 3:08, 8 minuto, 40 minuti, Katam Sambike, e che Zoraji, 48 minuti, Laponiho, Otenar, DJ, Mapiko, Safari, Ya Ngalawa, Nina Pacero Frecipo, Imorati, Provincia, Stadio Pipo Cap Delgado, Alla, Nalo Tulanamoani, Otene, Utotola, Provincia, Yo Cap Delgado. Perché ne credo che un tipo di Ni Norte Jazz.

Ekwatarazo chochilo ni minuto 20 na miraru kati wa Mozambique wakati pukati na harwa provincia Iotete. Presidente la ponihu Daniel Chapo no pene provinciale a totolaka wa Franteco Penera e ni rimito chowachira horwa provinciale wirani friane morma presidente la ponihu la utukula masintano a mwavano omiruko che chuelaji. Vakani halu kwa rechipo mustuduma radio Mozambika. Nera ninroa ukati ula hukumhera vakani ichipo mu mustuduma radio Mozambika. Imsora choka Abdelgado studio cho vapimba.